lacrime, écola advocata nostra, e si di vostri oggi misericordiosi a noi rimirai, e dopo de questo esilio, mostra

0: Lewandowski. 77,1. A melhor rádio.
1: Andiamo qua, che ora che è lì? Sì, va, andiamo avanti qua.
2: 6:17.
1: 6:17. Já volto com as cotações.